0: Soy un ferry tenet.
1: Ciao, ti sento qua.
2: Amici, when you're clear, you got a second 29.
1: Ciao, qua.